0: dove nel suo sangue
1: influirsi i flussi, influire i sangue, influire i flussi, i flussi.
0: Influirsi i flussi,
1: influire i sangue, influire i flussi.

sangue, i flussi, i flussi, i flussi, uno super esaltante. I sangue.